vicino a te di metar. Bella Melisa, tutta vicino a te di metar. Se mi piazza quel, mi piazza a te, che bella, bella. Bella Melisa, tutta vicino a te di metar. Se mi piazza quel, mi piazza a te, che bella, bella.

che la fede sua complete, i vanno dire mona fa, lo tre rompe il regiment.